sinna tridika shansa titi, then a wahi tehi, taitsena tokot, tishint aitsena kukinta, rakis, atunta tios, etins, atukinta, kuhiakwe, aka shanta harakuhi, wala kutenekata, akeko, the wallakon, hae hontisa ka ua, un wallak.

dihidat mirrors black tak adi hunt e dai zink et on kle dai zink et on hita CKLB radio wak e in leni at on the cat hani gut on mont adang et hunt ha da gut in lat hani ne di de zon gut di da ni zon hai sin hunt e zon wen ni gut on hita du hani se he ya gu gi du e hita ni ga radio ke de di e yi wei de hita kwe hwa zon gut di a kwe la hani hita ni hi ga de di hunt e ei hita go ya tik e dai zink e zon le dai zink go zon in le ni a zon da kat hani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e da hua ko hunde